0: tutti vi diranno è Marta. I gatti vi diranno è Marta.
1: E vi piace sempre Marta.
2: C'è già.